0: the hottest hits. 24-7. 94.7. Fuego FM.
1: Fuego!
2: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.